0: che killer che snappame, che orrea sta per name.
1: Ai, ai, ai,
0: ai, che samba che me rumba su alla calacumba.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: 104,4.